mi sognai tra il bosco e il chiaro. Mi sognai tra il bosco e il chiaro un bellissimo somaro. Un somaro ma solenne. Quando un tratto, oh che portendo!

ma con sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato, ma ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa, quelle penne siete voi.

Bellissima regina, l'una e l'altra di bella, e di una dottina di mie poche fragilità. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì sì, la gloria mia sarà.

quelle. Questo padre pieno d'orgoglio, questo padre pieno d'orgoglio, perché padre non è padre, non te voglio di sorelle, era vero.

Vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutilità in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più dolce anche la

volti e vedi la tua vita, sci ad un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, sentiva già felice e cominciò.